Viviamoci una birra. Non ti preoccupare. Tutto cancellerà il tempo.